0: 的轰鸣声不绝于耳，在这条低速技术型赛道上，以张雪机车为代表的中国自主研制的中大排量摩托车要面对的是弯道稳定性和灵活性的多重考验。
1: 埃米利亚罗马涅站的米萨诺赛道全长约 4.2 公里，共有16个弯道，其中大部分为低速技术型弯角。面对不同的赛道，凭借供应链进行精准的赛道适应性调教是取胜的关键因素之一。张雪机车意大利运营负责人法比奥·埃万·杰利斯塔拥有多年顶级赛事运营经验，他表示，极致的供应链响应有效提升了车队的竞争力。
2: ogni giorno, ogni settimana arriva materiale dalla Cina per aggiornare la moto e per renderla sempre più competitiva。
1: 13号在意大利站的首回合比赛当中，张雪机车的法国车手瓦伦丁·德比斯与对手在连续弯道上展开激烈比拼，最终反超夺冠。赛后，张雪机车意大利技术总监毛罗·佩莱格里尼展示了一件中国制造的让赛车在弯道中保持稳定轨迹的关键部件。
3: Faccio niente, vi posso volevo far vedere la piastra di sterzo che insomma è una piastra più rigida e che dà stabilità alla moto e che stiamo utilizzando adesso. Pensavo che potesse aver fatto una buona moto, ecco, ci contavo che era una buona moto, quindi però.Sopra ogni aspettativa non pensavo che era così fatta bene, così perfetta, diciamo, perché la moto è quasi perfetta, ecco.
1: 长期以来，世界超级摩托车锦标赛 World SSP 组别比赛的冠军争夺主要是在欧洲和日本品牌之间展开。中国品牌的加入打破了这一格局，让赛事本身变得更加精彩。世界超级摩托车锦标赛执行总监格雷戈里奥·拉维利亚表示，中国品牌正在给锦标赛带来全新活力。
4: But the new arrivals, the new manufacturers, put more challenge to everyone. This is good for the sport, for the competition. Yeah, it's clear that the not only motorcycle as well the automotive, the Chinese brands are the quality. It's every time higher, higher and higher, and now they are proving as well that in performance point of view, they are quite competitive.
5: 新疆天山南北各大牧区进入夏季牲畜转场高峰期，转场前给羊群做药浴驱虫是保证它们安全度夏的关键。这两天，伊犁州多地115万多只羊进入药浴季。
6: 在新疆特克斯县奇勒乌泽克镇巴卡勒克村的牲畜药浴点，畜牧防疫人员提前做好场地消杀、药液调配等工作，和牧民一起将羊赶进药浴池中，依次通过长约10米的药浴通道，确保每只羊的毛发都能充分浸透药液，起到驱虫杀菌的作用。
7: 每年到这个时候，我们就摇月过来，到夏季了就买个好价钱。
6: 新疆伊犁州巩留县则设置了18个药浴池及防疫栏，羊洗完药浴后再晒上1个小时的日光浴，统一接种防疫针后就可以启程转到下牧场了。夏季是羊体外寄生虫的高发季，药浴不仅能够灭杀羊体外寄生虫，有效预防疥癣病，还能清洁羊脂体表，改善皮毛状态，促进生长发育。伊犁河谷各地羊脂药浴和夏季防疫工作目前已进入最忙碌的时节，预计7月10号前全部完成。
8: 你的梦想，我的梦想，世界的梦想，我们的梦，时代的梦，梦之蓝，梦六家。
5: 今天的晚间新闻就到这里，感谢您的收看，欢迎明晚继续锁定央视一套收看我们的节目，祝您晚安。